0: sonno, ma che sonno dove sta?
1: Una sorte maledetta, una sorte maledetta. Ho capito, ho capito. Vengo, vengo in fretta. Hai sentito?